0: facile che vivi qui. Invece ne facile che ti vivi. Bella come gli appassi a mira se mette si io. State due pari. Stare a filare.
1: Are y'all feeling out there tonight?
0: Stai con pensare.
1: Y'all gonna be